raccordata da Grecia. Arrivai a una stinnava e a bord è nonne nostra. Fravaga e porta.